0: Siamo in diretta al teatro alla Scala fra il terzo e il quarto atto della Carmen.
1: Poštovani slušalci, očekujemo završni četvrti čin Carmen, koju slušamo direktno iz Milanske Skale.